Sì, fuoco, mi bruci dentro ancora, seduto sul divano, piango. Ma tu m'hai detto che se ti chiamo è sempre solo per banalità, ti faccio stare male.